payo mo payo ya wa jo ho contract ya wa jo ho pa e wa jume ho e wa fie ho e wa busere ho wona mi che wona mi che wona mi che wona mi che wona mi che ya wa ji ho pa ya ma ho pa ya ji ho pa ya wa ya ho pa ra pa pa pa salama de ba ra ba